Stefania, i carivali me istero vulia. Piassane tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, venica rigani calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, ero la po'.